0: Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Give me a fat man. Radio Dance
1: Floor. Il suono degli anni 90.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
12: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: E siamo ancora qui. E non finisce così. E non finisce qui. E non finisce così. E non finisce qui. E non finisce più. E non finisce qui. E non finisce così. E non finisce qui. E non finisce più. E non finisce qui.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor. Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.
5: Ma

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
4: Give me a fat man! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
2: Sono le 6 e un minuto.
5: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di settembre dell'anno 2000. Il nostro viaggio può incominciare qui su Radio Dance Floor.
7: Timeline.
9: Incominciamo dal 3 settembre del 2000, Città del Vaticano, Papa Giovanni XXIII, 261esimo pontefice della Chiesa Cattolica dal 1958 al 1963, viene beatificato nel contesto nell'anno giubilare da Giovanni Paolo II alla fine di un lungo processo canonico. Infatti, già durante il concilio era stata lanciata da alcuni vescovi la proposta di canonizzare subito Papa Giovanni per acclamazione, ma Paolo VI, da cui la causa di beatificazione era stata introdotta nel 1965 dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, preferì che si seguisse l'iter usuale. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue 14 settembre 2000. Siamo negli Stati Uniti. In Virginia, dopo varie polemiche e tanti appelli, l'italo-americano Derek Rocco Barnabei viene condannato a morte tramite iniezione letale per aver commesso il reato di omicidio. Il 7 settembre vi fu un'iniziativa del ministro Fassino per cercare di evitarne la condanna a morte. Protestano anche molte associazioni cattoliche e i gruppi per il rispetto dei diritti umani. Interviene persino il Papa chiedendo la grazia per il condannato. Nel 2009 è stato girato il film intitolato Derek Rocco Barnabei con la regia di Iago Panini, nel cast Claudio Sorrentino, scelto per interpretare Derek Rocco Barnabei, Claudio Santamaria, Pierfranco Favino, Raul Bova e Laura Morante.

15 settembre 2000, apertura di Giochi Olimpici di Sydney. La cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi Giochi Olimpici che si tengono a Sydney con il claim Sydney 2000, quelli che aprono il terzo millennio. Sono presenti oltre 10.600 atleti in rappresentanza di 199 paesi. Le competizioni che li attendono sono 300 in 28 discipline sportive. Katie Freeman, atleta australiana di origine aborigene, porta per ultima la fiaccola olimpica nello stadio e accende il braciere. Sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi grazie al trionfo nei 400 metri piani. Al termine dei giochi, il 1 ottobre, il medagliere vedrà al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Russia e Cina. Settimo posto per l'Italia, con un totale di 34 medaglie. Il 20 settembre, nella disciplina nuoto a rana, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, primo italiano a salire sul gradino più alto in una gara olimpica di nuoto, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Medaglia di bronzo per Davide Rummolo. Il 21 settembre, poi, a sole 24 ore dal secondo oro di Domenico Fioravanti, l'Ital Nuoto, che fino a quel momento non era mai arrivata così in alto nelle gare olimpiche, fu protagonista di un'altra giornata memorabile. Massimiliano Rosolino, infatti, conquistò il titolo nei 200 metri misti al termine di una gara perfetta, un vero e proprio capolavoro in una delle specialità più difficili in vasca. Il 29 settembre, invece, il Settebello esce ai quarti. Nei quarti di finale del torneo olimpico di Sydney 2000 di pallanuoto maschile, l'Italia perde per 5-8 con l'Ungheria, che vincerà poi il torneo battendo in finale la Russia. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio ed è time.

27 settembre 2000. Inizia nell'aura bunker del carcere romano di Rebibbia, dopo 20 anni dalla sciagura avvenuta il 27 giugno 1980, il processo a quattro generali italiani accusati di aver depistato le indagini sul caso Ustica. Vanno a processo quattro generali dell'aeronautica accusati di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato contro gli organi costituzionali in relazione ai depistaggi delle indagini. 7 anni e 3 gradi di giudizio dopo, i generali saranno tutti assolti e le altre posizioni prescritte. Dopo 272 udienze e dopo aver ascoltato migliaia tra testimoni, consulenti e periti, il 30 aprile 2004 la Corte assolve infatti dall'imputazione di alto tradimento, per avere gli imputati turbato le funzioni di governo, i generali Corrado Melillo e Zeno Tascio per non aver commesso il fatto. I generali Lamberto Bartolucci e Franco Ferro subiscono invece la prescrizione, a cui però faranno ricorso per avere assoluzione piena in appello insieme a procura e parti civili. E questo è Timeline.

Il mese di settembre degli anni 90 è caratterizzato, oltre che dalla ripartenza dell'anno scolastico nel 2000, a seconda delle regioni, l'anno scolastico inizia tra l'11 e il 18 settembre, anche dalla finale del Festival Bar. La 37esima edizione si svolse durante l'estate del 2000 in 10 puntate, registrate presso Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza Santa Croce a Firenze, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e con la finale il 12 settembre nel consueto scenario dell'Arena di Verona. L'edizione venne condotta da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Vincitori assoluti dell'edizione furono i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vinse la sezione album con Miss Mondo, i Bon Jovi la sezione international con It's My Life e Paola e Chiara quella tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Fu un'edizione ricca di ospiti e di successi: Piero Pelù con Toro Loco, Irene Grandi con Verde, Rosso e Blu, Paola Turci con Questione di Sguardi, gli 883 con La Regina delle Celebrità, Carmen Consoli con Parole di Burro, Alexia con Ti Amo Ti Amo, Onek con Ci Sei Tu. A livello internazionale, gli Acqua con Run the World, gli Eiffel 65 con Move Your Body e Too Much of Heaven, Eminem con The Real Slim Shady, Top Loader con il classico Dancing in the Moonlight, Neja con Singing Na Na Na o ancora Yarabe De Palo con Depende, Billy Moore e il tormentone Up and Down o il progetto internazionale French Affair con My Heart Goes Boom. E vi posso garantire che la lista non è affatto completa. Era peraltro il tempo anche delle compilation, che restavano il segno evidente della musica dell'estate, suonate nei lettori CD portatili oppure nell'autoradio delle macchine italiane. Si va da Hitmania Dance alla DJ Parade, la compilation doppia a prezzo speciale, come recita il claim, per non dimenticare All the Hits Now, due CD al prezzo di uno, o ancora Aqua Fan Compilation. E adesso mi rivolgo a voi. In quanti di voi che state ascoltando ancora avete una di queste compilation che sono state delle vere icone degli anni 90? E naturalmente ascoltatele, lasciatevi trasportare dai ricordi. Anche questo è Timeline.

0: Anche nel mese di settembre del 2000 non mancano le uscite nelle sale cinematografiche. Sono due le pellicole delle quali vi parlo. La prima è Scream 3, diretto da Wes Craven, e terzo capitolo della saga, proiettato sul grande schermo a partire dal 1 settembre del 2000. I 116 minuti del film sono il sequel dei due precedenti horror per adolescenti, il secondo del quale risale al 1996. La trama è la prosecuzione dei due precedenti capitoli. Si narra la storia di Sydney Prescott, sopravvissuta ai precedenti omicidi a Woodsburn, che vive in solitudine nel nord della California. La sua tranquillità viene però interrotta quando ad Hollywood inizia a girare un film chiamato Stab 3, Ritorno a Woodsburn, che ripercorre la storia di Woodsburn, in cui si è consumata un'orribile strage ad opera di un assassino che usa un'inquietante maschera bianca, Ghostface. Ben presto però la situazione si complica e Ghostface torna a terrorizzare tutti anche sul set del film. In questo capitolo l'assassino si rivela essere Roman Berger, regista del film e fratello di Sydney, che desidera vendicare il proprio passato.
1: Pronto?
2: Pronto. Ti piacciono i film dell'orrore?
3: Numero 1, ci sono più vittime. Numero 2, le morti sono più elaborate.
1: Che cosa sa delle trilogie?
4: Quello che so delle trilogie cinematografiche è che nel terzo episodio si chiudono i giochi.
2: Ciao, Sydney. Benvenuta all'ultimo atto.
5: Ragazzi, niente paura.
0: Il secondo film del quale vi voglio dare informazione è The Cell, la cellula, arrivato nelle sale cinematografiche il 22 settembre 2000. Pellicola horror fantascientifica diretta da Satan Sink con un notevole cast che vede la presenza di Jennifer Lopez. Siamo negli Stati Uniti, ai giorni nostri. Catherine Dean è una psicologa che sta mettendo a punto una terapia che le consente di vivere le esperienze nell'inconscio altrui. Il suo unico paziente è un bambino in coma, su cui interviene nella speranza di poterlo riportare ad una vita cosciente. Nel momento in cui Sturger, un pericoloso serial killer, entra a sua volta in coma, l'FBI chiede il suo aiuto. Bisogna trovare il luogo in cui è rinchiusa l'ultima sua vittima. Catherine si inserisce dunque nei suoi sogni e scopre un universo che rischia di far vacillare il suo equilibrio psichico per lo spaventoso e perverso mondo dell'assassino. The Cell è impreziosito dalla fisicità straordinaria di Jennifer Lopez e dalle ricostruzioni delle situazioni oniriche. E anche questo è Timeline.
6: Il nostro amico sta stringendo i tempi. Ci sono solo 6 giorni tra una ragazza e l'altra. La vittima è convinta di essere stata rapita e quindi crede di poter sopravvivere. Ma è solo un'altra forma di tortura. Tutto questo fa parte del suo rituale. Le purifica prima di portarle a casa e trasformarle in bambole. Un gioco macabro. Lo avete individuato?
7: La ragazza è con lui?
6: Non si sa, ma agiremo come se ci fosse.
8: È scomparso. Come fare un sogno per non svegliarsi mai?
6: Qualunque sia lo stato in cui si trova quel tempo, a essere scomparsa è anche una ragazza. E lui è l'unico al mondo a sapere dove sta.
9: Se non si trovasse in questo stato, se fosse cosciente, lei pensa che ci direbbe dove si trova la ragazza? Ci vuole tempo per riuscirci, noi non ne abbiamo.
6: La prego, ci provi.
9: Sei sicura? Sono sicura.
10: Allora, questa, signori, è l'unità di gestione impulsi che controlla il sistema di trasferimento neurosinattico. Esegue una mappatura della mente.
9: Perché mi segui? Sono qui per aiutarti.
8: E dopo ci...
10: Deve essere stato un viaggio terribile. Non l'ho mai vista tornare in questo stato.
6: È entrata in contatto con lui?
10: È penetrata all'interno del suo mondo.
11: Al mondo, dove vieni?

0: dovete sapere che il mondo della pubblicità è sempre un efficace modo per esplorare il tempo nel quale noi ci troviamo, il mese di settembre della fine del millennio, dell'anno 2000. Ad occupare un ruolo di primo piano sono i cellulari, ormai ampiamente diffusi, anche se l'uso è ancora piuttosto costoso. Il più venduto nel lontano mese di settembre di fine millennio è il Nokia 3310, la cui produzione viene resa nota il 1 settembre 2000. Lanciato con lo slogan Connecting People, il modello 3310 è stato uno dei cellulari di maggior successo della storia, avendo raggiunto, pensate, 126 milioni di esemplari venduti fino al suo ritiro dal mercato nel 2005. La campagna pubblicitaria è sostenuta da uno spot estremamente elegante, notturno, tale da mettere in risalto il display a cristalli liquidi verdi, cosa che oggi pare vera preistoria della tecnologia. E come dimenticare poi anche il Nokia 8210, proposto con una notevole varietà di cover colorate che si possono facilmente sostituire. E vi posso garantire che lo spot è bellissimo.
1: Copro la bellezza in ogni momento. C'è chi pensa che la vita sia banale, ma io credo che ogni attimo possa essere straordinario.
2: Nokia 8210, con nuovi cover colorati, sa adattarsi al tuo stile di vita. Nokia, connecting people.
0: Nel settembre 2000 sono pubblicizzati alcuni ciclomotori come il remake della Vespa Primavera o il modello Yamaha T-Max. Non mancano gli scooter, vi ricordo il Piaggio Liberty 125 pubblicizzato da Albertino, o il modello Honda SH125 o ancora Honda Forza 250.
3: Domanda: perché continuare a fare test a motorini come Zip, Energy Extreme e Liberty Piaggio? Loro sono perfetti, ma tu li hai superati i test?
4: Avanti un altro!
3: Questo poster, che tipo di prodotto reclamista?
5: Biancheria intima?
3: Sbagliato!
4: Avanti un altro!
3: E così anche tu vuoi un Liberty? Complimenti, calza perfettamente! Liberty Piaggio è troppo il migliore! E tu?
6: E qui che fanno gli esami, dottore?
0: Nel settore automobilistico sono la Fiat Punto JTD, o la classica tre porte, l'auto più spaziosa della sua categoria, ad essere tra le auto più pubblicizzate. Non manca la Volkswagen Golf quarta edizione, prodotta dalla casa automobilistica tedesca dal 1997 al 2004. Tra le auto tedesche molto promozionata è la Opel Astra Station Wagon, supportata da uno spot molto curato.
7: Una sensazione di potenza assoluta, saldamente ancorato alla mia rotta, senza incertezze. Tutto è sotto il mio controllo. Posso liberare tutte le mie emozioni.
8: Astra Station Wagon, un universo di emozioni.
0: Come sempre poi non mancano i prodotti alimentari. Vi ricordate i pan di stelle del Mulino Bianco? Uno spot bello, intimo, come del resto da tradizione.

0: e vivi meglio.
1: Che dire poi dei classici orologi Swatch, che negli anni 90 furono una vera icona grazie alla varietà dei modelli che erano stati proposti. Splendido lo spot Coca-Cola, che ancora nel mese di settembre del 2000 è in programmazione sia in radio sia in TV, in diverse versioni, con i gemelli diversi oppure con Alex Baroni, che è bello ricordare e vedere nello spot, tenendo conto che il 13 aprile del 2002 se ne sarebbe andato a causa di un grave incidente stradale. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 2000.

0: Il settembre 2000 vede una netta affermazione di un marchio iconico, Apple, con una serie di prodotti inseriti nei computer del tutto innovativi per quel tempo. È il caso dell'Apple Computer iMac, con software di montaggio immagini ricavate dalle fotocamere allora molto diffuse, oppure l'innovativo Power Mac 4G Cube, prodotto informatico sostenuto da un efficacissimo spot ed il consueto claim Think Different.
1: A super fast, super quiet, super computer in an 8-inch cube.
0: Il 14 settembre 2000 Microsoft immette sul mercato Windows Millennium Edition o Windows ME, il cui rilascio avvenne a soli 7 mesi da quello di Windows 2000. È fondamentalmente il successore di Windows 98 ed è stato distribuito alla produzione il 19 giugno 2000 con disponibilità generale il 14 settembre 2000. Fu una versione che non ha mai suscitato un grande apprezzamento nell'utenza finale, dimostrandosi poco stabile con le applicazioni esistenti, avendo una mancanza di compatibilità con molte periferiche usate in ambito domestico. Lo spot, molto lungo, oltre 2 minuti, si basa su una sequenza di immagini molto veloci, finalizzata a dimostrare le ampie opportunità offerte dalla nuova versione, appunto il Windows Millennium Edition, su una base musicale futuristica. Andatelo a cercare. È curioso osservare gli strumenti che possono essere abbinati al PC, fotocamera o lettori CD, testimoni di un tempo che ormai è molto lontano e di cui resta veramente poco, se non nei ricordi, se non nei nostri ricordi. E anche questo è Timeline.

0: accompagnato in questo nuovo viaggio in timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre del 2000. Vi rimando al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico.
1: Bomba.
2: Timeline.
3: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
4: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. La presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio per Lato Sole sempre verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Takeout.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Activator.

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: How do you wanna sound?
4: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: era Made in Italy. Give me a
1: fat beat. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Am I interrupting something?
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Rallentamenti e code sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la A28, Porto Gruaro-Pordenone e San Donà di Piave per un mezzo in panna in direzione Venezia. Ancora in A4, 6 km di coda per un incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Proseguendo in questa direzione, traffico in coda tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Per lavori, 1 km di coda sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. 2 km di coda sulla A1 Milano-Bologna per un mezzo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. In fila il traffico sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Bologna Fiera in direzione Ancona a causa del traffico diretto alla Fiera di Bologna per l'evento fieristico Cersaie. Sulla 14 Adriatica rimaniamo dunque su questa autostrada. Più a sud si sono formate code di 2 km tra Pedaso e Grottamare verso Pescara e 1 km di coda tra Loreto e Ancona Sud verso Bologna. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Fuorigrotta e Corso Malta verso Covo di Chino e tra Secondigliano e Fuorigrotta verso Pozzuoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
5: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Outdoor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: DJ Turn It Up.
1: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la Milano-Bologna e quello per la Milano-Genova verso Lecco. Ancora per incidente chiusa la A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Inevitabili code che al momento partono da Orco Feglieno. Per un altro incidente in Umbria chiusa sulla statale 318 di Valfabbrica la galleria a Casa Castalda nelle due direzioni. Disposta l'uscita obbligatoria a Casa Castalda per chi proviene da nord e a Valfabbrica per chi proviene da sud. Incidente infine anche alle porte di Roma con traffico momentaneamente bloccato sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni ed il bivio per il raccordo anulare verso Roma. Code per 5 km a partire da Castelnuovo di Porto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
3: Radio Dance Floor 1998.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Lionel Richie.
3: What's up, y'all? This is Tupac.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: This is the Basement Jazz.
6: What's up, we're Destiny's Child.
7: This is Big Will Smith. Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
8: Hi, this is Madonna.
9: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor. I grandi successi pop degli anni 90.

0: Notturna, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla A9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali si sono formate code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Code a tratti per un incidente sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Traffico in coda sul tratto milanese della A4 per un veicolo fermo in panne tra Monza e Cormano verso Torino. Un incidente sul tratto della A1 Firenze-Roma, la causa delle code registrate tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze. Ancora un incidente sul tratto della Roma-Napoli in colonna il traffico tra Ferentino e Frosinone verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: DJ, turn it up. Radio Dance Floor. Let's go. Daniel's Jack.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
2: Il suo radio di Enrico.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come dico io, è sempre un gran piacere poter chiacchierare con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della DES degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 19 di settembre 2026 in diretta dal Giafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando

Allora, inutile dirlo, ricordarlo, Baby I'm Yours. E qui già i brividi incominciano a correre su e giù dalla schiena. La Media Records di Brescia, non a caso Gianfranco Bortolotti, Mauro Picotto, Mario Sgalambrin, ancora Diego Leoni, Pieradis Rossini e poi una vocalist che avremo imparato a conoscere e soprattutto ad apprezzare molto, come Anne Mary Smith. C'è Baby I'm Yours, il modo con cui

formidabile, una di quelle produzioni che hanno consacrato la Media Records come entità di produzione di dance davvero formidabile. Era Baby I'm Yours per incominciare il nostro appuntamento, lo sapete, alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con i saluti. Ad esempio vorrei salutare subito Luigi Mosca da Catanzaro. Grazie Luigi per la foto veramente suggestiva che hai voluto portare in condivisione la scorsa settimana, in cui peraltro ci dicevi un saluto da una fresca Catanzaro perché c'è stata pioggia e abbassamento, finalmente aggiungo io, delle temperature, aria fresca, bellissima musica come sempre, quella che trovi 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Grazie Luigi, buon weekend, mi piacerebbe sapere quali sono i programmi, sicuramente c'è una dimensione sportiva particolarmente importante. Saluto anche Antonio, Magic, Caminito. E allora Antonio, un abbraccio grande a te e a Marco, perché effettivamente, insomma, avete coronato un sogno e questo è

veramente bello e veramente importante, e ti ringrazio per averlo portato in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie Antonio Magic Caminito, un saluto grande a Marco Rossoni. Bene ragazzi, un tratto di vita da condividere, questo è davvero importante. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire la prima delle due segnalazioni di Thomas, una di quelle cose anche in questo caso da brivido. Siamo nel 1998, due anni dopo Baby I'm Yours dei 39ers, con Carnaval de Paris da The Cheshire nel Regno Unito arrivano il DJ Paul Spencer, Scott Rosser e poi ancora Stephen Spencer. Sto parlando di Dario G, e qualcuno si domanderà che cosa c'entra Dario G. Deriva dal produttore che è Dario Gradi, e da qui Dario G. Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione così attiva. Una di quelle canzoni importanti, vedete il valore terapeutico della musica, l'energia della novantazione. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, Dario G, Carnaval de Paris, canzone che suonava benissimo alla radio nel 1998, suona benissimo anche oggi, perché effettivamente la bellezza della musica sta anche in questo, nella capacità di andare al di là delle cronologie, dei tempi, insomma di tutto quello che in qualche modo potrebbe diventare limitativo. Buon weekend a Nicola Ricci dalla Romagna. La scorsa settimana Nicola evidenziava temperature più vivibili e la scorsa settimana un bel giro a piedi tra le campagne. E a questo punto, Nicola, mi faccio un po' gli affari tuoi, ma lo faccio spesso. Mi dici che cosa hai programmato per questo weekend? Un saluto grande poi ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano. Grazie per la bellissima fotografia, Nina, che hai voluto portare in condivisione, una foto che ci porta nel clima vendemmiale con un cielo peraltro bellissimo, con colori rosa e gialli, una vendemmia anticipata, molto anticipata, scrive Nina, e allora probabilmente ti ascolterò in replica. Io spero che la vendemmia, d'accordo che sia anticipata, ma che sia una vendemmia ricca di soddisfazioni per le vignaiole e i vignaioli, visto che non soltanto dedicate il vostro tempo alla cura dei vitigni, ma anche li coccolate in un modo o nell'altro. Grazie Nina, grazie per la tua presenza e grazie per questa attestazione. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E grazie anche a Thomas. Allora, 1996, vedete questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Sto parlando del progetto Flex, sono le impressioni di settembre. Tutto ci riporta al mondo della PFM. La canzone venne scritta non a caso da Franco Muxida, da Mauro Pagani, da Mogol, dalla PFM, la premiata Forneria Marconi nel 1971. Nel 96 esce questa versione, che è una riattualizzazione della meraviglia delle impressioni di settembre. Grazie Thomas, la pulsazione di Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, e qui sono sicuro che tu hai regalato un cumulo enorme di emozioni, vuoi per l'originale 1971, la PFM, le impressioni di settembre, vuoi per questo progetto di Flex che attualizzò questo che rimane uno dei capolavori in assoluto, credo, della musica italiana. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, buon weekend e soprattutto grazie per portare in condivisione le tue emozioni, perché le impressioni di settembre sono ovviamente anche quelle legate un po' magari alla malinconia di questo mese. Saluto Emiliano Critelli, ben ritrovato, un saluto grande a Marco Carella, a Milan Ivasix 2 da Nitra, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, grazie per la collaborazione nella realizzazione della nostra playlist. E adesso attenzione, perché ovviamente di emozioni si parla. 1996, rimaniamo ancora in questo range temporale poco oltre la metà degli anni 90, uno dei motivi di vanto della splendida Sicilia, i Typical con Daniele Tignino, Riccardo Piparo, Vincenzo Callea, la voce formidabile di Josh Colo. Bene, dalla Loop Records arriva questa canzone meravigliosa. Lo so che avrete tanti ricordi da portare in condivisione e tanti ricordi da rivivere, ed è Why Me. Era il 1996, alla radio si ascoltava anche questo grande successo dei Typical. Li ritroviamo qui on Radio Dance Floor. We'll be right back.

quante canzoni hanno visto la voce di Josh con questa timbrica molto calda? I Typical, Tignino, Piparo, Callea, con l'acronimo che segnò una fase importantissima del suono della dance degli anni 90, canzoni indimenticabili, compresa questa Why Me. Grazie per quello che mi state raccontando, grazie per regalarci le vostre foto, le vostre emozioni, quello che avete organizzato in questo sabato 19 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, c'è Marco in regia. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Info at radiodancefloor.it, e così avete modo anche di segnalare quali siano le vostre canzoni, le vostre emozioni musicali legate alla novantazione. Lo chiedo anche a Knedio Crocodile da Trance in Slovacchia, oppure andiamo a Samarate, c'è Stefano Bossi. Un saluto a Silvia Stanchi. Mi fate sapere quale sia la canzone che vorreste ascoltare esattamente in questo momento. Saluto Enrico Brunoni. Enrico, un gran piacere incontrarti e soprattutto leggere i tuoi messaggi, che sono sempre molto ricchi e molto dettagliati. Allora, proprio oggi tu festeggi il tuo 52esimo compleanno ed è una data importante, per cui Enrico, va ufficializzata. Queste sono le storie di ordinaria più che straordinaria quotidianità, e allora auguri, happy birthday to you Enrico, e grazie ovviamente per averci voluto raccontare questo particolare. Una canzone, guarda, una delle mie preferite in assoluto, spero che anche tu la possa gustare tutta. 1997, con la voce accattivante, seducente di Daniela Gorgoni, la produzione di Mauro Tondini. Sto parlando del progetto Basic Connection, e se vi dico Háblame Luna, e beh, qui brivido che corre su e giù dalla schiena. Enrico, buon compleanno, visto che lo festeggi proprio oggi. Enjoy the radio, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, buon compleanno, 52esimo compleanno, e grazie per avercelo voluto dire, così si ufficializza in maniera ulteriore. Vedete, io amo moltissimo la radio che è fatta di interazione alla maniera antica, quando la radio diventava il vero e proprio megafono di questi eventi che sono particolarmente importanti e a cui la radio riesce a dare la giusta risonanza. Per cui grazie Enrico, buon compleanno, grazie per essere all'interno del Dance for People, e il benvenuto anche a Vincenzo Gemmini. Ben ritrovato Vincenzo, non so che cosa tu abbia intenzione di fare in questo weekend, ma di certo c'è uno spazio dedicato alla tua musica. Andiamo oltre la cifra tonda, mettiamo un piedino nel nuovo millennio. 2001 arriva dall'Italia, progetto veramente notevole con Luca Lento, Marco Adragna, con Roberto Terranova e ancora Vincenzo Callea. Ve ne ho parlato poco fa a proposito della canzone dei Typical. Bene, sto parlando di Naive con Joyce, e che sia soltanto gioia anche in questa giornata. Grazie Vincenzo, enjoy the radio, alzate il volume della radio, pulsazione novantica.

Grazie a Vincenzo Gemmini. Canzone straordinaria, groove potentissimo, Naive, Joyce, cose che hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero molta voglia di ballare. Era la lunga gittata della dance degli anni 90 che continuava a dare ottimi frutti. Grazie Vincenzo, buon weekend, ottima segnalazione. Un saluto a chi sta lavorando in questo momento, e parlo del Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, come al solito, giornate interminabili, ma vissute con la passione di chi vive il suo lavoro come la piena realizzazione, quindi entusiasmo, energia. Grazie Biaios, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Non so in che contesto ti stia raggiungendo in questo momento, l'importante è che ci sia Radio Dance Floor a suonare in cabina. Saluto anche Christian, perché anche Christian è alle prese con la sua giornata lavorativa. Bello trovarti e soprattutto grazie per condividere questi aspetti della vostra quotidianità. E adesso attenzione, perché è un'altra di quelle canzoni ricche di emozioni, ce ne sono veramente tante. Andiamo indietro di qualche anno, dal 2001 del progetto Naive al 1996. Anche in questo caso una label importante come la Nightlight Records. E poi vi parlo di Regina Parecida Saraiva, con la sua voce potentissima, con il suo carisma. Pensate, lei è originaria di San Paolo del Brasile, è stata lanciata da Piero Chiambretti con il programma TV Marchette, e lei riprende canzoni, le riedita e soprattutto restituisce loro una dimensione completamente nuova. Anche in questo caso Killing Me Softly, la canzone dei Fugees con Lauryn Hill, con Wyclef Jean, 1996 l'originale, 1996 il remix in una versione dance che è assolutamente accattivante. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, solo dance emozionante.

voce potente, groove indimenticabile, regina, era Kill Me Softly, che già anche nell'originale avevamo molto apprezzato nel 1996, proprio quando la canzone uscì, e in quel medesimo anno arrivò anche il remix che diede nuova vitalità a questa canzone veramente straordinaria. Buon weekend a Filippo Cogoni, che ci accoglie a Cagliari, la bellissima Sardegna, un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica Prizricu, un saluto a Giuseppe Stocchero, bello trovarvi e soprattutto bello arrivare nel vostro weekend con l'energia della Novantazione, perché SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma è soprattutto la sintonia delle emozioni. Ce ne andiamo in Puglia, ci accoglie Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1996, continuiamo a muoverci in questo range temporale con un progetto tutto tedesco, The Backwild, con Fine Days, sono Other Barhemun, ancora Paul Van Horsow e ancora la voce di Erika, di Eri Love, per questo progetto che vi posso garantire vi regalerà, ci regalerà delle forti emozioni. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, grazie per questa tracklist molto ricca che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. 1996, The Buck Wild, ed era Fine Day soprattutto una maniera per riattualizzare dei ricordi che in questo modo trovano una loro nuova vitalità, nuova energia. Un saluto a Daniele Mifsud, grazie per essere all'interno del Dance for People. Un saluto agli amici della Puglia, agli amici del Salento, con la seconda delle due segnalazioni di Salvo Delia, ancora 1996. Non ci stiamo muovendo da questo anno, che in effetti produsse delle canzoni veramente straordinarie, dalla X Energy, questa label che non ha prodotto moltissimo, ma le cose prodotte erano veramente importanti, con il progetto italiano di Marco Di Crescenzio, che non a caso si faceva chiamare DC Merc, e The Baby Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro, grazie per regalarci questa tracklist che, come al solito, è il prodotto del vostro impegno e della vostra partecipazione. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. We'll be right back.

Grazie per questa playlist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era il 1996, era DC Mark ed era Baby Love. Allora, i contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it. Ditemi quello che state facendo. È sempre estremamente importante l'interazione alla maniera della radio antica. Tra poco vi lascerò con Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. E come al solito ricordate l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo tramite i contatti social della radio di esprimere il vostro parere, perché no, anche di modificare le posizioni più alte, quelle del podio, e quindi perché non partecipare, dico io. Adesso attenzione, 2000, cifra tonda, fine del millennio, fine del secolo. Se vi dico Alcazar c'è l'imbarazzo della scelta. Arrivano dalla Svezia, sono Andreas Lundstedt, Lina Hedlund e ancora Tess Merkel, una delle tante splendide canzoni che ci hanno regalato, ed è Crying at the Discotheque. Ricorderete certamente anche il sample che viene utilizzato, quella di Sheila in B Devotion, ed era Spacer. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

una canzone bella, elegante, raffinata. Erano gli Alcazar, l'avete ricordata? E quante volte l'avete richiesta alla vostra radio e quante volte l'avete ballata? Era Crying at the Discotheque, come sempre l'energia della novantazione, quella che trovate 24 Hours Today qui sulla vostra radio stazione preferita. Come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 con l'interazione che è tipica, la maniera proprio della radio antica. E adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la fotografia che hai voluto postare la scorsa settimana, cielo e mare azzurri, non proprio serenissimi, il Vesuvio sullo sfondo, il gran caldo, scriveva Mario la scorsa settimana, sembra averci finalmente lasciati e le temperature, aggiungo io, hanno un pochino più di dimensione umana, lo puoi ben dire. Grazie Mario, grazie per questa tua attestazione, un saluto agli amici di Napoli, un saluto grande a Bruno Capezzuto. 1995, sapete, furono gli inventori di un genere musicale che venne denominato happy hardcore. Sto parlando degli Scooter, con questo progetto tedesco che ebbe una risonanza incredibile con Hans-Peter Göders, con Jürgen Frosch, Marcel Newman. Sto parlando anche di questa canzone che Move Your Ass, una potenza musicale veramente impressionante. Grazie Bruno, grazie per la tua collaborazione, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, gustate l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

0: but it's more important to be nice.
1: Grazie Bruno, grazie per le segnalazioni che settimanalmente permettono di realizzare la tracklist del nostro appuntamento, i suonati di Enrico, ma soprattutto, vedete, la sintonia delle emozioni, quelle che voi ci regalate attraverso i vostri suggerimenti. Era il 95, era Move Your Ass degli Scooter. Grazie Bruno, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro impegno così costante. E adesso che ne dite? Ce ne andiamo a Roma, ci accoglie a questo punto Andrea Riva. Grazie Andrea, la scorsa settimana pioggia battente nella giornata di giovedì, ma poi a Roma è tornato il caldo settembrino che finalmente ha una sua vivibilità rispetto al caldo esagerato delle settimane precedenti. Grazie naturalmente Andrea, grazie per la tua partecipazione, in questo caso 1995, il progetto Look Twice, Go Away, sono due rapper che si chiamano Vincent Vinny e Crazy G, due artisti, pensate, che definivano la propria musica positive hip hop. E allora anche in questo caso motivo in più per gustarcela tutta. Look Twice, Go Away, grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, la meravigliosa urbe, la città eterna. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie Andrea, grazie per la tua collaborazione, grazie per la tua partecipazione che di settimana in settimana ci permette di andare ad esplorare quei progetti che altrimenti rientrerebbero nella categoria delle cose dimenticate. Invece grazie alle vostre segnalazioni si può evitare questo ed è molto gradevole, credetemi, e di questo vi sono infinitamente grato. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con le dance charts degli anni 90 che trovano la loro nuova vitalità. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avrete modo di esprimere direttamente con i contatti social della radio la vostra opinione. Ancora 1995, la canzone con la quale arriviamo anche in conclusione del nostro appuntamento. L'Underground Music Movement UMM, una label importantissima, il progetto Alex Party con Alex Natale, Gianni e Paolo Visnardi, con Robin Campbell che presta la sua voce a questa Drum Me Up, canzone straordinaria. Sono certo che anche in questo caso, vi lascerete trasportare dal flusso dei ricordi, da quello delle emozioni, l'energia di Radio Dance Floor.

0: Tante volte, ricordo bene, ho trasmesso questa canzone. Drum Me Up era il 1995, groove accattivante, mood che non passava in nessuna maniera inosservato, il progetto Alex Party, con il quale arriviamo anche in conclusione, per cui vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia, aspetto le vostre indicazioni e, perché no, i vostri personal mix, le vostre dediche alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico, come sempre vi aspetto qui su Radio Dance Floor. Enjoy.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in Piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Su Radio Dance Floor c'è

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

0: off a Hanky Panky song.
1: You listen to me!

0: Floor.
1: I know you wanna say
2: open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, traffico e lavori stanno provocando una coda di 7 km sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Filema per traffico in direzione di Genova, tra Genova Aeroporto e svincolo A7. Incidente con code sul percorso milanese dell'A4, tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Filema per traffico in direzione di Venezia, tra Viale Certosa e Milano Est. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna, il traffico intenso sta provocando code tra Parma e Fidenza verso Milano e sempre sulla 1 per incidente code 2 km tra Reggio Emilia e svincolo A22 verso Bologna. File poi sulla A14 Adriatica da Borgo Panigale all'Autosole. Di nuovo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si sta in coda tra Fabbro e Chiusi-Chianciano per un veicolo fermo in direzione di Firenze. Per lavori in corso altre code sulla A14 Adriatica tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Dance Floor.
6: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.

1999. 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
1: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Pure music, no commercials.
12: The best of the 90s.
13: Radio Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Ben trovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code a tratti per lavori e traffico tra Spotorno e Finale Ligure verso 20 Miglia. Sulla 7 Milano Genova incidente con code tra la tangenziale ovest di Milano e Assago verso Milano. File per un veicolo fermo sul percorso milanese della 4 tra la tangenziale est e Monza verso Torino. Code a tratti poi sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Per le operazioni doganali si sta in coda sulla 9 Milano Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 1, la Milano-Bologna. Il traffico intenso sta provocando code tra Terre di Canossa e svincolo a 22 verso Bologna. Per lavori in corso, rallentamenti sulla 14 Adriatica tra Basto Nord e Lanciano verso Pescara. Trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Club. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, I'm Sugar Babe.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Master check. Check. 90.
4: Master check 90.
3: The chef.
4: Checco Corvasse.
3: In council.
4: Daniel's Jack.
5: Eccoci qua pronti per un'altra puntata di Masterchef 90. Anche questa volta staremo insieme con un sacco di bel sound dedicato alle decade che più ci piace, ma soprattutto avrò l'onore di farmi un'oretta insieme con quella minchia secca di Dance Jack.
6: E cominciamo. No, va bene, dai, metti qualcosa.
7: No.
6: Lo so che se non mixi poi dopo
7: viene. In bianco per un'ora.
6: In bianco per un'ora, vabbè. Vabbè, ho bisogno di te. Ma metti la musica, ho bisogno di te, ti prego. Ti lecco il LED, ti posso leccare il LED.
7: No!

0: poi i pezzi dove c'era una cassa anche piuttosto importante. Dall'89, io poi vedo 9 finale 69. Queste robe al contrario. Facciamo il programma al contrario. Vieni tu a parlare, io vado dall'altra parte e leggo mix. Lasciamo stare. Stai forse insinuando che io non sappia mixare? Hai ragione. Comunque, Let the House dall'89 è un pezzo che mi è sempre piaciuto e sono contento di averlo riproposto perché la playlist l'ho fatta io. Stavo per ridere già prima di sta minchia. Non fosse per te, tutto questo non sarebbe possibile.
1: Bravo.
0: Grazie, va bene così.
2: Gigante come le carte di culo?
3: Da capo.
0: Dopo dischi con Let the House, ascoltiamo i Datura, The Sign dal 97. Chi è che c'era con loro? Double D.
4: Non poteva
0: perché aveva fatto cosa?
4: Non parliamo insieme!
0: Va bene!

0: copia di, cioè brutta dal punto di vista musicale, perché poi la cantante, immagino, di Jason è piuttosto figa, e invece la faccia da ferro da stiro che cantava con Everything But the Girl era un attimo brutta brutta sul serio lei, ma brava brava, cioè una brutta ma brava, l'altra brava ma brutta, vabbè, quella cosa, cioè, hai capito? In ogni caso, rispetto a Chase con Stay With Me, ci colleghiamo con una fonte autorevole, Google Translate, per ascoltare la viva voce del Google Omane che ci fa la sua versioncina.
1: Prendi giù al bagno, ancora verde, sì. L'invidia senza freddo, rimani con me adesso, rimani con me adesso,
0: ma senza
1: rimani
0: freddo.
1: Con me adesso, rimani con me adesso.
2: Va bene, dai.
0: E andiamo avanti con Blackwood, Peace del 98, in Mastercheck 90.

0: consigli un po' di francese, un po' di French touch, una roba molto raffinata. Mi oui, mi oui. Je suis chez vous. E je voudrais le camembert, ti do la baguette.
1: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco.
0: Mojo con Chilling del 2001, secondo singolo del duo francese, che contiene samples estrapolate dalle freak degli Chic. Ma la domanda è: gli Chic lo sanno? Allora, vediamo un attimo. Aspetta un secondo, Dennis Jack chiama Nile Rodgers personalmente, visto che siamo amici di vecchia data. Pronto, Nile? Come stai? Tutto a posto? Ascoltami, i denti finti come vanno? Che ti sei fatto la protesi da 470.000 euro? Com'è che vanno?
2: Benissimo.
0: Sapevi che Mojo contiene samples estrapolati dalle freak dei Chic, cioè tuoi? Sai che mi è arrivata una S? Ti giuro, mi hai fatto una doccia, cazzo. E a questo punto ascoltiamo tre pezzi senza alcuna interruzione della mia fantastica, stupenda, incommensurabilmente tale, inutilmente coperta dalla musica voce.
3: La tolgo.
0: La musica?
3: Ho tolta. Parla.
0: Ascolteremo Capricorn. La faccio io?
3: Sì.
0: Con 20 Hertz. 20 Hertz. Cos'è 20?
3: Bianco.
0: Poi dopo c'è DJ Dero con La Campana. Ding dong. Poi c'è Bambù con Bambughi dal 98. Guarda, la faccio io. Wanna dance. E dallo. Va bene, ho bisogno di te. Lo ammetto. Ma Mixle. Ascoltiamole, scusa.
3: Mixle.

0: Era DJ Dero con la campana da 95. A questo punto dindondiamo in pubblicità e torniamo a farlo molto, quindi dindondate anche voi, tiro fuori il campanozzo e state con Masterchef 90. Ding dong, aspetta che lo tiro fuori.
1: Masterchef 90, we'll be back.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dancefloor da parte di Stefano Secchi.
3: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
4: Yo DJ!
3: Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
5: Dancebox.
3: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
6: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dancefloor.

0: tipo mi viene, aspetta.
1: Vai.
0: Siamo tornati dopo aver ascoltato Warren G in The Place to Be, I Got the Sheriff. Canzone originariamente scritta e interpretata da Bob Marley. Com'è Bob Marley? Già, è vero.
2: Faccia di culo.
0: A questo punto arriva Miranda con Vamos a la Playa. Dico un cazzo, vabbè, ok.
1: Ottimo, metto solo la musica.
0: Quindi sto zitto io adesso?

0: bella, sta milfata dance mi piace. Neja con The Game dal 99, che non è esattamente il pezzo già detto forse che ha funzionato di più.
1: Almeno leggi!
0: Però è stato un grande successo tutto sommato. Fra le altre cose ha partecipato a un sacco di cosucce importanti, fra cui il Festival Bar, ha vinto anche il disco per l'estate, con ricavato delle vendite si è fatto una vacanzina con il suo fidanzatuccio. I'm blue, dabba dimela, dai. Con GFJ degli FL65 si è fatto la vacanzuccia, va bene.
2: Avanti!
0: A questo

0: Hold You con Because I'm Loving You. Comunque ti giuro è rimasto uguale. Dennis Jack, perché è rimasto uguale sto qua? Cos'è? Lo mettono in frigo la sera, che cazzo è? Vabbè, la cantante di questa canzonaccia in realtà è Sandy Chambers, la Sandy di Bad Boy. Com'è che fa Bad Boy me la ricanti senza maschera? Lo sapevo che la Sandy di Bad Boy, per intenderci, che poi è la stessa che ha cantato anche Dancing with an Angel. Come fa?
1: Dancing with an Angel.
0: Esatto. Tra le altre cose anche 141 dischi fra i 90 e 2000. Va bene, andiamo avanti. Arrivano un po' di tunze, tunes. Tune Limited con The Real Thing dal 94. Come fa?

questo. Capella, tichini, tichini. Perché faceva stichini, tichini? Che? Capella con Tell Me The Way dal 95. Adesso arriva, dopo Tell Me The Way, gancio anche in rima, Exit Way con Welcome To The Future dal 95. Talmente futuristi che l'hanno prodotto nel 94, ma l'hanno classificato 95. L'hanno sgarrato di un mese. Dai, ma è un mesetto. L'hanno tirato fuori nel dicembre, tirato fuori col freddo nel dicembre del 94. Poi invece sulla copertina è datato 95. Per un mese ti incazzi? Cioè mi fai il critico discografico per un mesetto? Vabbè.

0: chiuso questo MasterCheck 90 con una cosa bella, potente, imponente, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, tratto dalla canzone dell'84 The Roof, con la R, Roof, Is On Fire, il gruppo Rockmaster Scott and The Dynamic Dream, e invece poi è stato riproposto in questa chiave così house dai Chemical Brothers, con Hey Boy, Hey Girl, dal 99, Hey Boy, Hey Girl, Superstar DJ, here we go, faccio uguale, fammela tu, è andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose, intanto vi ricordo che per sapere su tutto, su ciò che è il nostro mondo incommensurabilmente importante, bello, fantasioso, 90, dance, tutto quello che volete, insomma, basta andare sulla nostra official page MasterCheck 90, se poi volete vedere i video mixati andate sulla pagina di Dennis Jack, se invece volete saperne di più anche sul nostro tour dating, secocorvasce77@gmail.com, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima con MasterCheck 90, saluta!
1: Ciao!
2: MasterCheck 90,
3: we'll be back next week!
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 22 e un minuto.
4: Dance floor.
7: Welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: You know what it is? Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 e 4 minuti.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution.
5: Global Evolution.
4: Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
6: Welcome to the dance floor.
7: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
8: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
8: Let's party.
4: Global Evolution.
9: For my newborn child Ginevra.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Let's go!
2: Daniel's Jack presents
3: Retape.
4: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's.

0: tune. Dance Floor. You know what
1: time it is? È 1:03.
0: Dance Floor.
2: Incoming transmission. You've got a text message.
3: Sistema inserito. Per digitalizzazione.
2: Dati.
3: Inserire dati.
2: Dance Floor.
3: Dati.
2: Dati.
4: Il suo radio di arrivo.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati. Come dico io, è sempre un gran piacere poter chiacchierare con le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della DES degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Sabato 19 di settembre 2026 in diretta dal Giafu Studio. Un saluto a Marco che si sta occupando della regia. Un saluto a voi che mi state ascoltando dovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo. Bene, motivo in più per raccontarlo, sapete, la maniera della radio antica. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. I contatti, quelli li conoscete, molto importanti: info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, perché sapete, anche le fotografie sono un linguaggio estremamente efficace. Che ne dite? Possiamo partire? Partiamo davvero bene, bene, bene. 1996 con il progetto 39ers. Allora, inutile dirlo, ricordarlo, Baby I'm Yours. E qui già i brividi incominciano a correre su e giù dalla schiena. La Media Records di Brescia, non a caso Gianfranco Bortolotti, Mauro Picotto, Mario Sgalambrin, ancora Diego Leoni, Pierardi Rossini, e poi una vocalist che avremo imparato a conoscere e soprattutto ad apprezzare molto, come Anne Mary Smith. C'è Baby I'm Yours, il modo con

musica, come sempre, quella che trovi 24 Hours Today qui su Radio Dance Floor. Grazie Luigi, buon weekend. Mi piacerebbe sapere quali sono i programmi. Sicuramente c'è una dimensione sportiva particolarmente importante. Saluto anche Antonio, Magic, Caminito. E allora, Antonio, un abbraccio grande a te e a Marco, perché effettivamente, insomma, avete coronato un sogno. E questo è veramente bello, è veramente importante. E ti ringrazio per averlo portato in condivisione con le ascoltatrici, gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie Antonio, Magic, Caminito. Un saluto grande a Marco, a Marco Rossoni. Bene ragazzi, un tratto di vita da condividere, e questo è davvero importante. Che ne dite a questo punto se andiamo a scoprire la prima delle due segnalazioni di Thomas, una di quelle cose anche in questo caso da brivido? Siamo nel 1998, due anni dopo Baby I'm Yours dei 39ers, con Carnaval de Paris da The Cheshire nel Regno Unito. Arrivano il DJ Paul Spencer, Scott Rosser e poi ancora Stephen Spencer. Sto parlando di Dario G, e qualcuno si domanderà che cosa c'entra Dario G. Deriva dal produttore che è Dario Gradi, e da qui Dario G. Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione così attiva. Una di quelle canzoni importanti, vedete il valore terapeutico della musica, l'energia della novantazione. Enjoy the 90s.

Grazie Thomas, Dario G, Carnaval de Paris, canzone che suonava benissimo alla radio nel 1998, suona benissimo anche oggi, perché effettivamente la bellezza della musica sta anche in questo, nella capacità di andare al di là delle cronologie, dei tempi, insomma di tutto quello che in qualche modo potrebbe diventare limitativo. Buon weekend a Nicola Ricci dalla Romagna. La scorsa settimana Nicola evidenziava temperature più vivibili e la scorsa settimana un bel giro a piedi tra le campagne. E a questo punto, Nicola, mi faccio un po' gli affari tuoi, ma lo faccio spesso. Mi dici che cosa hai programmato per questo weekend? Un saluto grande poi ad Antonietta Nina Lovisi, che ci accoglie sulle splendide colline del sud dell'Astigiano. Grazie per la bellissima fotografia, Nina, che hai voluto portare in condivisione, una foto che ci porta nel clima vendemmiale con un cielo peraltro bellissimo con colori rosa e gialli, una vendemmia anticipata, molto anticipata, scrive Nina, e allora probabilmente ti ascolterò in replica. Io spero che la vendemmia, d'accordo che sia anticipata, ma che sia una vendemmia ricca di soddisfazioni per le vignaiole e i vignaioli, visto che non soltanto dedicate il vostro tempo alla cura dei vitigni, ma anche li coccolate in un modo o nell'altro. Grazie Nina, grazie per la tua presenza e grazie per questa

questa attestazione, vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E grazie anche a Thomas. Allora, 1996, vedete questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti, sto parlando del progetto Flex, sono le impressioni di settembre. Tutto ci riporta al mondo della PFM, la canzone venne scritta non a caso da Franco Muxida, da Mauro Pagani, da Mogol, dalla PFM, la premiata Forneria Marconi nel 1971. Nel 96 esce questa versione che è una riattualizzazione della meraviglia delle impressioni di settembre. Grazie Thomas, la pulsazione di Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, e qui sono sicuro che tu hai regalato un cumulo enorme di emozioni, vuoi per l'originale 1971, la PFM, le impressioni di settembre, vuoi per questo progetto di Flex che attualizzò questo che rimane uno dei capolavori in assoluto, credo, della musica italiana. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, buon weekend, soprattutto grazie per portare in condivisione le tue emozioni, perché le impressioni di settembre sono ovviamente anche quelle legate un po' magari alla malinconia di questo mese. Saluto Emiliano Critelli, ben ritrovato, un saluto grande a Marco Carella, a Milan Ivasix 2 da Nitra, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, grazie per la collaborazione nella realizzazione della nostra playlist. E adesso attenzione, perché ovviamente di emozioni si parla. 1996, rimaniamo ancora in questo range temporale poco oltre la metà degli anni 90, uno dei motivi di vanto della splendida Sicilia, i Typical con Daniele Tignino, Riccardo Piparo, Vincenzo Callea, la voce formidabile di Josh Colow. Bene, dalla Loop Records arriva questa canzone meravigliosa. Lo so che avrete tanti ricordi da portare in condivisione e tanti ricordi da rivivere, ed è Why Me. Era il 1996, alla radio si ascoltava anche questo grande successo dei Typical. Li ritroviamo qui on Radio Dance Floor. Wow.

quante canzoni hanno visto la voce di Josh con questa timbrica molto calda? I tipico, il Tignino, Piparo, Callea, con l'acronimo che segnò una fase importantissima del suono della dance degli anni 90, canzoni indimenticabili, compresa questa Why Me. Grazie per quello che mi state raccontando, grazie per regalarci le vostre foto, le vostre emozioni, quello che avete organizzato in questo sabato 19 di settembre. Per chi mi sta seguendo in diretta live dal Jafu Studio, c'è Marco in regia. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Info at radiodancefloor.it, e così avete modo anche di segnalare quali siano le vostre canzoni, le vostre emozioni musicali legate alla novantazione. Lo chiedo anche a Knedio Crocodile da Trance in Slovacchia, oppure andiamo a Samarate, c'è Stefano Bossi. Un saluto a Silvia Stanchi. Mi fate sapere quale sia la canzone che vorreste ascoltare esattamente in questo momento. Saluto Enrico Brunoni. Enrico, un gran piacere incontrarti e soprattutto leggere i tuoi messaggi, che sono sempre molto ricchi e molto dettagliati. Allora, proprio oggi tu festeggi il tuo 52esimo compleanno ed è una data importante, per cui Enrico, va ufficializzata. Queste sono le storie di ordinaria più che straordinaria quotidianità, e allora auguri, happy birthday to you Enrico, e grazie ovviamente per averci voluto raccontare questo particolare. Una canzone, guarda, una delle mie preferite in assoluto, spero che anche tu la possa gustare tutta. 1997, con la voce accattivante, seducente di Daniela Gorgoni, la produzione di Mauro Tondini. Sto parlando del progetto Basic Connection, e se vi dico Háblame Luna, e beh, qui brivido che corre su e giù dalla schiena. Enrico, buon compleanno, visto che lo festeggi proprio oggi. Enjoy the radio, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, buon compleanno, 52esimo compleanno, e grazie per avercelo voluto dire, così si ufficializza in maniera ulteriore. Vedete, io amo moltissimo la radio che è fatta di interazione alla maniera antica, quando la radio diventava il vero e proprio megafono di questi eventi che sono particolarmente importanti e a cui la radio riesce a dare la giusta risonanza. Per cui grazie Enrico, buon compleanno, grazie per essere all'interno del Dance for People, e il benvenuto anche a Vincenzo Gemmini. Ben ritrovato Vincenzo, non so che cosa tu abbia intenzione di fare in questo weekend, ma di certo c'è uno spazio dedicato alla tua musica. Andiamo oltre la cifra tonda, mettiamo un piedino nel nuovo millennio. 2001 arriva dall'Italia, progetto veramente notevole con Luca Lento, Marco Adragna, con Roberto Terranova e ancora Vincenzo Callea. Ve ne ho parlato poco fa a proposito della canzone dei Typical. Bene, sto parlando di Naive con Joyce, e che sia soltanto gioia anche in questa giornata. Grazie Vincenzo, enjoy the radio, alzate il volume della radio, pulsazione novantica.

Grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria, groove potentissimo, Naive, Joyz, cose che hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero molta voglia di ballare. Era la lunga gittata della dance degli anni 90 che continuava a dare ottimi frutti. Grazie Vincenzo, buon weekend, ottima segnalazione. Un saluto a chi sta lavorando in questo momento e parlo del Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, come al solito, giornate interminabili ma vissute con la passione di chi vive il suo lavoro come la piena realizzazione, quindi entusiasmo, energia. Grazie Biaios, grazie per essere sulla pulsazione novantica. Non so in che contesto ti stia raggiungendo in questo momento, l'importante è che ci sia Radio Dance Floor a suonare in cabina. Saluto anche Christian, perché anche Christian è alle prese con la sua giornata lavorativa. Bello trovarti e soprattutto grazie per condividere questi aspetti della vostra quotidianità. E adesso attenzione, perché è un'altra di quelle canzoni ricche di emozioni, ce ne sono veramente tante. Andiamo indietro di qualche anno, dal 2001 del progetto Naive al 1996. Anche in questo caso una label importante come la Nightlight Records. E poi vi parlo di Regina Parecida Saraiva, con la sua voce potentissima, con il suo carisma. Pensate, lei è originaria di San Paolo del Brasile, è stata lanciata da Piero Chiambretti con il programma TV Marchette e lei riprende canzoni, le riedita e soprattutto restituisce loro una dimensione completamente nuova. Anche in questo caso Killing Me Softly, la canzone dei Fugees con Lori Neal, con Wyclef Jean, 1996 l'originale, 1996 il remix in una versione dance che è assolutamente accattivante. I suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, solo dance emozionante.

voce potente, groove indimenticabile, regina, era Kill Me Softly, che già anche nell'originale avevamo molto apprezzato nel 1996, proprio quando la canzone uscì, e in quel medesimo anno arrivò anche il remix che diede nuova vitalità a questa canzone veramente straordinaria. Buon weekend a Filippo Cogoni, che ci accoglie a Cagliari, la bellissima Sardegna. Un saluto a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Giuseppe Stocchero. Bello trovarvi e soprattutto bello arrivare nel vostro weekend con l'energia della Novantazione, perché SDE non è soltanto i suonati di Enrico, ma è soprattutto la sintonia delle emozioni. Ce ne andiamo in Puglia, ci accoglie Salvo D'Elia, la prima delle due indicazioni, 1996. Continuiamo a muoverci in questo range temporale con un progetto tutto tedesco, The Buckwild, con Fine Days, sono Other Barhemun, ancora Paul Van Horsow e ancora la voce di Erika, di Eri Love, per questo progetto che vi posso garantire vi regalerà, ci regalerà delle forti emozioni. Enjoy the radio on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa tracklist molto ricca che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. 1996, The Buck Wild, ed era Fine Day, soprattutto una maniera per riattualizzare dei ricordi che in questo modo trovano una loro nuova vitalità, nuova energia. Un saluto a Daniele Mifsud, grazie per essere all'interno del Dance for People. Un saluto agli amici della Puglia, agli amici del Salento, con la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. Ancora 1996, noi ti stiamo muovendo da questo anno che in effetti produsse delle canzoni veramente straordinarie, dalla X Energy, questa label che non ha prodotto moltissimo, ma le cose prodotte erano veramente importanti, con il progetto italiano di Marco Di Crescenzio, che non a caso si faceva chiamare DC Merc, e The Baby Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo lavoro, grazie per regalarci questa tracklist che, come al solito, è il prodotto del vostro impegno e della vostra partecipazione. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

Grazie per questa playlist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Era il 1996, era DC Mark ed era Baby Love. Allora, i contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it. Ditemi quello che state facendo. È sempre estremamente importante l'interazione alla maniera della radio antica. Tra poco vi lascerò con Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. E come al solito ricordate l'interazione, le prime tre posizioni su cui avete modo, tramite i contatti social della radio, di esprimere il vostro parere, perché no, anche di modificare le posizioni più alte, quelle del podio, e quindi perché non partecipare, dico io. Adesso attenzione, 2000, cifra tonda, fine del millennio, fine del secolo. Se vi dico Alcazar c'è l'imbarazzo della scelta. Arrivano dalla Svezia, sono Andreas Lundstedt, Lina Hedlund e ancora Tess Merkel, una delle tante splendide canzoni che ci hanno regalato, ed è Crying at the Discotheque. Ricorderete certamente anche il sample che viene utilizzato, quella di Sheila in B Devotion, ed era Spacer. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

una canzone bella, elegante, raffinata, erano gli Alcazar. L'avete ricordata? E quante volte l'avete richiesta alla vostra radio e quante volte l'avete ballata? Era Crying at the Discotheque, come sempre l'energia della novantazione, quella che trovate 24 Hours Today qui sulla vostra radio stazione preferita. Come già vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 con l'interazione che è tipica, la maniera proprio della radio antica. E adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la fotografia che hai voluto postare la scorsa settimana, cielo e mare azzurri, non proprio serenissimi, il Vesuvio sullo sfondo, il gran caldo, scriveva Mario la scorsa settimana, sembra averci finalmente lasciati e le temperature, aggiungo io, hanno un pochino più di dimensione umana, lo puoi ben dire, grazie Mario, grazie per questa tua attestazione, un saluto agli amici di Napoli, un saluto grande a Bruno Capezzuto. 1995, sapete, furono gli inventori di un genere musicale che venne denominato happy hardcore. Sto parlando degli Scooter, con questo progetto tedesco che ebbe una risonanza incredibile con Hans-Peter Göders, con Jürgen Frosch, Marcel Newman. Sto parlando anche di questa canzone che Move Your Ass, una potenza musicale veramente impressionante. Grazie Bruno, grazie per la tua collaborazione, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, gustate l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

0: it's more important to be nice.
1: Grazie Bruno, grazie per le segnalazioni che settimanalmente permettono di realizzare la tracklist del nostro appuntamento, i suonati di Enrico, ma soprattutto, vedete, la sintonia delle emozioni, quelle che voi ci regalate attraverso i vostri suggerimenti. Era il 95, era Move Your Ass degli Scooter. Grazie Bruno, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro impegno così costante. E adesso che ne dite? Andiamo a Roma, ci accoglie a questo punto Andrea Riva. Grazie Andrea, la scorsa settimana pioggia battente nella giornata di giovedì, ma poi a Roma è tornato il caldo settembrino che finalmente ha una sua vivibilità rispetto al caldo esagerato delle settimane precedenti. Grazie naturalmente Andrea, grazie per la tua partecipazione, in questo caso 1995, il progetto Look Twice, Go Away, sono due rapper che si chiamano Vincent Vinny e Crazy G, due artisti, pensate, che definivano la propria musica positive hip hop. E allora anche in questo caso motivo in più per gustarcela tutta. Look Twice, Go Away, grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale, la meravigliosa urbe, la città eterna. Enjoy the 90s, la pulsazione novantica qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor.

Grazie Andrea, grazie per la tua collaborazione, grazie per la tua partecipazione che di settimana in settimana ci permette di andare ad esplorare quei progetti che altrimenti rientrerebbero nella categoria delle cose dimenticate. Invece grazie alle vostre segnalazioni si può evitare questo ed è molto gradevole, credetemi, e di questo vi sono infinitamente grato. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con le Dance Charts degli anni 90 che trovano la loro nuova vitalità. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avrete modo di esprimere direttamente con i contatti social della radio la vostra opinione. Ancora 1995, la canzone con la quale arriviamo anche in conclusione del nostro appuntamento. L'Underground Music Movement UMM, una label importantissima, il progetto Alex Party con Alex Natale, Gianni e Paolo Visnardi, con Robin Campbell che presta la sua voce a questa Drum Me Up, canzone straordinaria. Sono certo che anche in questo caso, vi lascerete trasportare dal flusso dei ricordi, da quello delle emozioni, l'energia di Radio Dance Floor.

0: quante volte, ricordo bene, ho trasmesso questa canzone. Wrap Me Up era il 1995, groove accattivante, mood che non passava in nessuna maniera inosservato, il progetto Alex Party, con il quale arriviamo anche in conclusione, per cui vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia, aspetto le vostre indicazioni e, perché no, i vostri personal mix, le vostre dediche alla maniera della radio antica. Un saluto grande da Enrico, come sempre vi aspetto qui su Radio Dance Floor. Enjoy!
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:02.
1: Dance Floor.
5: Welcome.
1: Anni 2000.